Pazzo il mondo, pieno d'amarezza, intrappolato come un pesce in un'arezza, rimasto appeso all'amo per un labbro insanguinato, ha resistito poi ad un tratto è sprofondato, ma tu l'hai ritrovato, col fiato l'hai scaldato,

0: Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.
1: Stop.